0: Vous écoutez RCB à Salle sur 93.6.
1: Conteo 6 milioni di scale, perché sapevo che di noi due le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, erano le tue.